la gloria y tu último hombre, el universo tiene tres esplendores, y una parte più e meno al fuoco. Nel cielo si vive la salute prende, e tutti cose che ridire sale qua, quasi la fuce. Perché, apprestandosi al suo divino, il nostro intelletto si profonda tanto che reso la memoria veramente, quant'io nel regno santo, nella mia mente potei parte d'oro, sarà ora materia del mio sangue. Che buono fuori, all'ultimo lavoro fanno il tuo valore si fatto vaso, come dimandi ad arda amato all'oro. Infine qui in un gioco di parnaso assai mi fu, ma ora, una mendue me uomo entra nella lingua di vaso, entra nel porto mio, espira pure, sì, come quando Marsia traesti nella vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto, l'ombra del beato regno segnata nel mio stato di ogni testo, venir, vedrami al tuo diletto regno, e coronarmi allora di quelle foglie che la materia tu mi farai degno. Si rade volto,